Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

0: ritmo della tua estate.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: una dissonante e voto 8-. Vergine, grazie a Luna e Marte in aspetto armonioso, saprete mettere al servizio di tutto ciò che conta le vostre abilità di gestione con ordine e disciplina, proprio come piace a voi. Il voto quindi è 7+. Bilancia, se siete tornati al lavoro non dovreste avere difficoltà eccessive dal momento che un vivace Mercurio vi dona grande lucidità mentale. Sappiate però agire con calma e voto 8-. Scorpione, la Luna nel segno vi donerà qualche buona intuizione per poter sperare in soluzioni utili ad affrontare problemi nel settore lavorativo, mentre saprete che chi vi ama continuerà a sostenere le vostre iniziative. Voto 7+. Sagittario, bene gli affari e anche l'amore, quindi continuate così con il voto 8. Capricorno, le vostre prospettive in ambito lavorativo sono buone, ma cercate di dedicarvi anche alla vita familiare con più solerzia, come sembrano chiedervi Venere e Marte dal loro aspetto disarmonico. Voto 7. Acquario, Mercurio è dall'altra parte del cielo, pertanto non sempre siete capaci di agire nel modo migliore, soprattutto nei rapporti professionali. Più fortuna invece vi aspetta nelle relazioni affettive e il voto è 7. Pesci, Luna e Marte sono le stelle che, oltre a rendervi più partecipi nella vita di coppia, vi infondono fiducia nella creatività da usare negli affari. Quindi tutto ok? Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. Traffico regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ossigeno RAF su Radio Padova alle 8:31. Ferragosto è passato, possiamo tirare le somme rispetto a come è stato vissuto dagli italiani. Allora, il 64% degli italiani ha preferito evitare le vacanze in questi giorni, proprio per evitare di viaggiare nel periodo di metà agosto, e poi anche a causa dell'aumento dei prezzi. Insomma, la tendenza che si vedeva già dall'inizio del mese è stata confermata, gli italiani che diventano da questo punto di vista sempre più settembrini per quanto riguarda la scelta del periodo vacanziero. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Samurai J, e questa è Flamenco Paranoia.

Ci vuole una laurea di Coez a Radio Padova alle 8.37. Dai che tra poco scopriamo il tempo che farà sulla nostra regione da qui alle prossime ore. Intanto c'è Rosa Chemical.

0: Se ti piace questa musica, girl, I got this. Don't gotta think too hard. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
9: Via via il caldo tenderà a spostarsi nei prossimi giorni sul Triveneto, con una seconda parte di settimana decisamente più vivibile. Oggi e domani tempo in prevalenza soleggiato sul nord-est, a parte qualche fenomeno convettivo del pomeriggio in montagna. Invece tra giovedì e venerdì arriverà aria più fresca a tutte le quote dall'Atlantico, che innescherà temporali dalle montagne verso la pianura, e attenzione, saranno temporali anche di forte intensità con rischio grandine e colpi di vento. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

gridare Dora! E se una cosa mi va

0: Su Radio Padova. Su Radio Padova. Avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compl-

Mi Oma su Radio Padova, 8:53. Vasco Rossi si è arrabbiato a Sporto denuncia per diffamazione contro un follower dopo essere stato pubblicamente accusato sui social di essere un infame in merito al suo storico arresto per droga avvenuto nel 1984. La vicenda è esplosa a seguito proprio di un commento su Facebook in cui l'utente sosteneva che Vasco Rossi fosse uscito prematuramente dal carcere all'epoca per aver fatto i nomi dei suoi spacciatori alla magistratura, e il cantante quindi ha reagito pubblicamente tramite i propri canali smentendo categoricamente la ricostruzione di questo follower e spiegando come andarono realmente i fatti. Vasco ha chiarito di non aver mai fatto arrestare nessuno e che la teoria di questo follower ribalta del tutto la realtà storica. Vasco ha ricordato di essere stato lui stesso vittima delle dichiarazioni di uno spacciatore che riferì al pubblico ministero di avergli venduto 30 grammi di cocaina, stiamo parlando del 1984. A causa di quel verbale Vasco subì una perquisizione e un mandato di cattura, trascorrendo 5 giorni in isolamento e 22 giorni totali nel carcere di Rocca Costanza, quindi a Pesaro. Fu poi scarcerato solo quando venne accertata la sua totale estraneità alla banda di trafficanti. Sta di fatto che di solito Vasco Rossi negli anni ha cercato di glissare su questo argomento, evidentemente questa volta insomma ha ritenuto opportuno tutelarsi anche dal punto di vista legale. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Vasco, lo abbiamo ne parlato adesso di quello che gli sta succedendo dal punto di vista legale, da quello che sta causando lui denunciando un suo follower, ma è meglio anche ascoltarlo. Uno dei suoi successi più importanti, Gli Spari Sopra.

0: Radio Padova News.
1: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. Impressi nelle cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca. Circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati. Accettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi dell'ITP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.

Pinguini tattici nucleari, Ringo Starr su Radio Padova alle 9 e 6 minuti. A proposito di Ringo Starr e dei Beatles, nel 2028 uscirà non uno ma quattro biopic, praticamente uno per ogni componente dei Beatles, quindi stiamo parlando di un lavoro importantissimo dal punto di vista proprio della scrittura e della costruzione storica di questo evento. Staremo a vedere, sicuramente se ne parlerà e ci sarà tanto da guardare. Quando si tratta dei Beatles stiamo parlando praticamente del gota della musica mondiale di sempre. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è la nostra musica adesso con Uelo, Anna Tatangelo, e questa è Notte Poetica. Scende la notte.

0: A.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 18 agosto 2026. Ariete, il ritorno all'attività lavorativa non dovrebbe procurarvi apprensione, mentre è sempre la sfera sentimentale a turbarvi, a causa della dissonanza di Venere e Marte. Tenete a bada l'orgoglio e voto 7. Toro, alle noie procurate da Mercurio in quadratura si aggiungeranno oggi quelle della Luna e potranno riguardare soprattutto coloro di voi che sono al lavoro, ma a qualche piccola preoccupazione investirà anche chi è ancora in vacanza. Voto 7. Gemelli, le vostre belle idee, grazie ai favori di alcuni astri amici, sono destinate a portarvi lontano, quindi continuate a fare progetti anche se siete ancora in ferie. Voto 8. Cancro, la presenza della Luna nel segno amico dello Scorpione rafforzerà la volontà di essere incisivi, in particolare nell'ambiente professionale, e se saprete mostrarvi più comprensivi, avrete modo di migliorare la comunicazione familiare. E voto 7 più. Leone, anche oggi non avrete particolari difficoltà nello svolgimento dei vostri compiti, quindi attivatevi senza perdere tempo per progettare il futuro, senza badare troppo ai disturbi causati dalla Luna dissonante. E voto 8 meno. Vergine, grazie a Luna e Marte in aspetto armonioso, saprete mettere al servizio di tutto ciò che conta le vostre abilità di gestione con ordine e disciplina, proprio come piace a voi. Il voto quindi è 7 più. Bilancia, se siete tornati al lavoro non dovreste avere difficoltà eccessive dal momento che un vivace Mercurio vi dona grande lucidità mentale. Sappiate però agire con calma e voto 8 meno. Scorpione, la Luna nel segno vi donerà qualche buona intuizione per poter sperare in soluzioni utili ad affrontare problemi nel settore lavorativo, mentre saprete che chi vi ama continuerà a sostenere le vostre iniziative. Voto 7 più. Sagittario, bene gli affari e anche l'amore, quindi continuate così con il voto 8. Capricorno, le vostre prospettive in ambito lavorativo sono buone, ma cercate di dedicarvi anche alla vita familiare con più solerzia, come sembrano chiedervi Venere e Marte dal loro aspetto disarmonico. Voto 7. Acquario, Mercurio è dall'altra parte del cielo, pertanto non sempre siete capaci di agire nel modo migliore, soprattutto nei rapporti professionali. Più fortuna invece vi aspetta nelle relazioni affettive e il voto è 7. Pesci, Luna e Marte sono le stelle che, oltre a rendervi più partecipi nella vita di coppia, vi infondono fiducia nella creatività da usare negli affari. Quindi tutto ok? Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e
1: se vi più partecipi nella vita di coppia, vi infondono fiducia nella creatività da usare negli affari. Quindi tutto ok? Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, ancora benvenuti e benvenuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano, una versione estiva fatta di tanta musica, di coccole, di attenzioni, e se vi va, se vi può interessare, c'è anche la possibilità di farci sapere dove siete grazie al 328 319 8000. E adesso arrivano loro due, Carl Brave con Sara Toscano, Perfect.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Carl y Sara, se llama Perfect, la vida es...

0: Rimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona giornata dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Trieste tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 Venezia Belluno, causati da traffico intenso. Situazione regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Vin.

Ragazza di Armalmeta, ragazza paradiso, ancora buona giornata, ben arrivati in questa estate insieme a Radio Padova Ritmo Italiano. Con voi ci sono io, Cristi Radori, ma pensa un po', c'è anche Sal Da Vinci, una presenza assolutamente immancabile nelle nostre scalette quotidiane, e questa è la sua canzone nuova che si intitola

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: scrivendo adesso, prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento

Buon vento, Alfa Giova, bravissimi loro, ci piace molto questa canzone, non a caso, insomma, è una delle canzoni che accompagneranno questa estate 2026 con Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora un buon proseguimento con noi, vi ricordo che a breve avremo anche l'aggiornamento del nostro notiziario, ma prima vi voglio ricordare che ogni momento è buono per giocare con noi e vincere premi bellissimi, insomma ci sono due voucher che vi aspettano, per esempio per andare alla storia, può capitare in qualsiasi momento della giornata, ecco perché è importante che stiate sempre in compagnia di Radio Padova. Adesso Mahmood, tutta gold.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, 11:03, ancora ben arrivati qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Insomma, siamo ancora lontani dal momento del pranzo, anche se magari qualcuno ha un languorino, e vediamo un po' di accorpare sia le persone che stanno già mangiando e quelle che dovranno aspettare un bel pezzo con queste canzoni che stanno arrivando, che sono le tre canzoni in fila famosissime di Radio Padova, da ascoltare tutte d'un fiato, una dietro l'altra.
1: Canzoni in fila.

Ho solo cattive abitudini, praticamente questo ci dicono Macy, Salmo e Colapesce con questa canzone, tra le altre cose. Insomma, vi invito anche veramente a mantenere, come dire, le antenne ritte, perché ogni momento è buono per la possibilità di portarsi a casa uno dei grandi regali dell'estate con Radio Padova. Ovviamente tutto questo vi vede poi concentrati a mandare, quando sarà il momento, il vostro messaggio al 328 319 8000. E adesso invece una canzone di un po' di tempo fa, ma che sicuramente vi accompagna nel migliore dei modi in questa giornata di martedì 18 agosto, Raff e Superstiti.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Madame con Mama non Mama nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, per un attimo parliamo di tennis, perché in pieno svolgimento il torneo di Cincinnati, che è certamente di preparazione agli US Open che cominceranno a fine agosto. Per quanto riguarda gli italiani, beh, già fuori domenica Matteo Berrettini, fuori anche Sonego nella giornata di ieri. Cobolli ha vinto una partita stranissima, era sotto 5-3 nel terzo set, 30-15 avanti il suo avversario, ha ribaltato il risultato, ha vinto il suo incontro e avanza così al prossimo turno del 1000 di Cincinnati, che oggi vede in campo Lorenzo Musetti contro l'americano Zheng alle 18:30. Per quanto riguarda il femminile non mi soffermo più di tanto, perché non ci sono italiane impegnate, purtroppo. La musica nei prossimi minuti. Buon pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano, Rosa Kelly.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
2: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
1: Giovanotti e

0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

È la nuova canzone di Saif, Parlar d'amore, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, ciò significa che per noi è tempo di saluti. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 13. Cercate di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Big Mama, questa si intitola 100 occhi. Ciao e a domani.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerai.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura «Nuovo territorio degli Stati Uniti». Affidata a X, la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile basista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro, a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.
5: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: La bella novità di questa estate era Carmela Di Cioffi, 16 e 5 minuti, sono Franco Ghirardello, si parte subito su Radio Padova con tre canzoni in fila, la prima è di Rocco Hunter, La più bella del mondo.
1: Tre canzoni in fila.

0: Un altro successo hanno fatto centro anche questa estate, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Sono le 16:15, buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello, siete su Radio Padova, la musica continua, quelli come me, sentiamo Giulia e Coez.
1: Dimmi che hai...

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questo martedì pomeriggio. Torno a segnalare traffico scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. E vi ricordo che sulla A28 Porto Gruaro

0: Gruaro-Conegliano, le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Fulminacci con Maledetto Me, siete su Radio Padova, buon pomeriggio, sono le 18 e 29 minuti, l'appuntamento con la nostra musica che accompagna in questa estate 2026, ci piace, no, il mondo latino, e questa volta ce lo cantiamo anche con Laura Pausini e Marc Anthony, c'è.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Un altro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'era Lascia che io sia di Neck in chiusura, quando è arrivato anche per noi il momento di salutarci e ritrovarci domani come sempre a partire questa settimana dalle ore 16. Grazie a tutti voi da Franco Ghirardello su Radio Padova, Salda Vinci.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che ami.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Padova News.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. La Svizzera annuncia che rimanderà i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Intanto è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, a poca distanza dal luogo dell'omicidio, fermato dai carabinieri il compagno della donna. Corri libero per sempre. Con queste parole il suo staff ha annunciato la morte a 31 anni di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto più volte cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. La ginnastica artistica torna a Zagabria. Gli europei maschili si disputano da domani a domenica nella capitale croata, teatro la scorsa settimana della rassegna femminile che ha visto le azzurre conquistare un oro, 3 argenti e un bronzo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova.
6: Questa è
7: Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.